tan kare, honka shilare, wo hiti kare, ho ya te. Nage tan kare, tonka shilare, hake sitare, ho ya te. Wia wakana, nehipi wia, nakase jina, ho